1, 2, 1, 2, 1, 2. A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev, numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: vabbè, scorri bella mia, che trovi la sorpresa.
1: Buongiorno Filippina, buongiorno, siamo noi?
2: Siamo noi,
1: i filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più, cioè non...
2: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche.
0: No, però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
2: Ah, quelli normali, cioè.
0: Quelli normali, che cosa vuol dire?
2: No, non i governanti.
0: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini. Arrivati in Italia, uno stock. Se li sono presi, sono morti, perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti. Ma non si vedono più, io non vedo più un filippino girare per strada. Non ci sono più. O sono tutti in piazza San Marco a scacciare i piccioni, non si capisce, ma non ci sono più i filippini. È una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani. Pakistani e indiani, è uno stock. Li salutiamo, noi non siamo razzisti, ci mancheremo, però non si capisce come mai. La faccia del filippino a me piace, mi mette tranquillità. Mi aspetto un gong, capito?
2: Ma quale gong?
0: Il gong bong. A pranzo servito. Come fanno i filippini? Come i cinesi?
2: Più o meno,
0: grosso modo. Vabbè. Allora, abbiamo un problema coi denti, ragazzi. Quindi i tuoi denti,
2: ma non è vero,
0: fanno fischiare il microfono. Ma evidentemente, che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Cioè fanno l'arsen.
2: No, ma è la centralina lì, Andrea.
0: Ma quale centralina?
2: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
0: Ah, infatti, allora sarà il mio.
2: E quella centralina lì è stato già comunicato, ma evidentemente.
0: Ma quale, questa o questa?
2: Quella tua.
0: E allora la cambio, scusa.
2: Prova a metterla nell'A.
0: Non cambia niente, non cambia niente.
2: Prova.
0: Vabbè, dopo lo faccio. Beh, non, i filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
2: È vero.
0: Hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere. Proprio Trambò su Marte. Non...
2: Certo.
0: Allora c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
2: No, dai!
0: Sei fortunato! Perché sto scherzando, mogli! La rivolta delle mogli! Perché rompiamo i coglioni? No, era una battuta per dire, no, solitamente le mogli dopo un po'. All'inizio rompono le acque, poi dopo rompono le palle della. Cioè, sai dove metti il pesce rosso? La palla, quella dice.
2: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti. Cosa devo fare, catavolo? Finalmente mia moglie ha rotto le acque, cosa devo fare? Allora, se il figlio stavolta è tuo, non chiamare l'idraulico, cioè, altrimenti chiama l'idraulico o un elettricista, vedi tu, ma che ne so, a me chiede, che so, un gestetrico.
2: Ma chi è?

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, ragazzi, però se volete la togliamo, insomma. Allora, tu quando infili le cuffie devi sapere una cosa, che non devi più toccare i volumi.
3: No, non mica.
2: Perché se tu tocchi i volumi mi dai fastidio, capisci? Perché è lo stesso volume mio.
3: Certissimo, ma non ho toccato il volume. Si vede che nel mettere dentro lo sdoppiatore il volume un attimino, allora questo qua abbiamo fatto è la prova del 9 che si abbassa.
2: Si abbassa. Allora, di il pochino. Cavolo metti là e non tocchi più niente, va bene?
3: Ma io non
2: se tocco. No ti taglio le manine. Con le cesoie.
4: Con le cesoie.
2: Posso dire una cosa dei film, quelli lì, quelli dei gangster che poi prendono quelli lì, se viziano, come si dice? Le
4: torturano.
2: Li torturano, la roba, ragazzi, ma non si possono vedere scene così. Poi io voglio capire una cosa, ma se uno veramente si fa togliere tutti i denti, tutte le unghie, si fa tagliare le falangi con le forbici da... non è facile tagliare le falangi delle persone. Cioè, quelli con tanta velocità, tale facilità, sta li staccare così. Non è facile, voglio dire. Comunque, gli sta... e parli alla fine, cioè voglio dire, ma scusami, tu sai che proverai dolore assurdo, no? Ti strappa le dita, le unghie, le cose così, ma voglio dire, ma parla subito, come si avvicina con le traglie. Allora ti spiego, allora la difurtiva è lì, è stato Gino, Pino e Francuzzo, sono stati loro, che io prendo i soldi da loro, gli racconti tutto e gli dici guarda, per buona condotta ti lascio andare, vabbè, ti tiro via una falange giusto così per far vedere che è via. No, la falange no, vabbè, due doppie punti, taglio le doppie punti. Invece no, questi si fanno togliere tutte le unghie, poi gli tirano lì via le falangi. Quando questo non c'ha falangi, non c'ha più unghie e non c'ha più denti, perché anche i denti di strappano, così là. Oh, sto dio, guarda. Il compare di quello che ha seviziato quello lì, dice, ma perché gli tolti i denti? Uno non ci capisce nemmeno quando lì, quando parla. Rimettili. E come glieli metti? Con la colla, metti con la colla. Gli rimetti i denti, sono che sono tutti storici. Hai messi male. E il film va avanti, diventano, le serie sono diventate così a forza di questi film. Cioè, è una serie. Fai lui, chi? Chi? Giannino? Pasticcere! Giannino passi, va avanti ore. E tu ti guardi sta serie che è meravigliosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non so perché ho detto questa cosa, però. Vabbè, non lo... forse perché ho visto un film di Sevizia Mendigua. Brutti da vedere, sono brutti. Allora, c'è uno che ha scritto: Catavolo, puoi dire ai miei colleghi che il venerdì pomeriggio alle 6:05 non possono tirare fuori nessun problema? Perché alle 6 si stacca, si va a casa, no? E venerdì pomeriggio c'è il weekend che ti aspetta e c'è sempre il dipendente che dice qui c'è un errore, alle 6:05 me lo tiri fuori, cioè, dai, non si fa, dai. Questo non ha visto il film Il silenzio dei dipendenti, cioè, è famoso film Il silenzio dei dipendenti. Shhh, qui c'è un cosa c'è? No, c'è un bacanozzo qua. Il silenzio dei dipendenti.
4: Bellissimo, ragazzi, non l'avete visto, non posso andare avanti.
2: Va bene, Cadavolo, Achille è un sicario. Quando para la gente si smonta. Sì, sei tipo quelli che torturano le persone. Infatti, invece di tirare via le falangi, le unghie, così, lo mettete seduto, legato tutto, gli mettete Achille davanti e deve parlare per 7-8 ore. Achille parla per 7-8 ore e dopo lo interroga. Dopo devi ripetere tutto quello che ha detto lui. Dice, oh, ammazzatemi subito. Gli sta venendo male, poi gli sparano a un piede subito. Fanno
3: sul piede. Vabbè, però se è una cosa che può portare una cosa positiva, cioè se è una tortura che poi può portare a un progresso, hai capito? Cioè l'importante è portare poi un avanzamento della cosa, della specie o comunque del fatto che sia.
4: Della specie.
3: Hai capito?
2: Sì. Quello che dici non si capisce veramente, non è...
3: A volte.
2: Però non fa niente, io devo prendere per il culo qualcuno, no? E quindi mi sembra anche giusto.
3: No, dico che a volte le prove sono proprio della vita.
2: Non fatelo parlare questo, che sarebbe lui, questo, manco quello, questo, quel e quell'altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, nel frattempo voi certo. vi riprendete un attimo, Ugo diventa più bello, tu diventi certo. più intelligente e qua siamo.
5: Andrea,
2: a tavolo,
5: show,
0: su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione: non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Pro Oculomar.
3: Ocul.
2: È il divino Crizio. Buongiorno divino. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno. È la voce dell'universo.
2: Ah, attenzione, attenzione.
3: Parla che voi.
2: La voce dell'universo, sì. Senta, divino Crizio, noi la chiamiamo per un rito, se possibile, se ce la può fare stamattina urgente, perché il ragazzo accanto a me, come lui, tante persone, ma sono anni e anni e anni e anni che non sviluppano, non si avviluppano a una tedesca, a una canadese, a una svizzera irlandese, capito? Non genere femminile, insomma, in buona sostanza.
3: Diciamo così che non arrivano a stabilire un contatto.
2: Oh, perfetto, questo è.
3: Quindi è un fatto di contatto. Di arrivare
2: alla meta.
3: Arrivare, diciamo così, all'atto.
2: Alla scossa.
3: Finale.
2: Esatto. La scossina di 4-5 secondi.
3: Dire noi questo rito, faremo questo rito.
2: Sì.
3: A tutte le persone, donne o uomini, che non riescono a stabilire un contatto, a relazionarsi,
2: sì.
3: Noi chiederemo all'universo,
2: sì,
3: accompagnati dal, ci vuole anche però la partecipazione,
2: sì,
3: da casa e da,
2: sì,
3: chi ci ascolta,
2: sì,
3: che dobbiamo cercare di fare questa catena,
2: sì, la catena, sì, facciamo la catena, sì,
3: dobbiamo fare questa catena per portare a tutto l'universo,
2: sì,
3: le nostre intenzioni.
2: Ok, perfetto.
3: Quindi gradirei.
2: Sì? Una musica celtica? Vai con la musica celtica.
4: C'è la musica, vai.
3: Cercate, sì, di fare del,
2: eccola,
3: rumore.
2: Del rumore, fai del rumore, Ugo.
3: Anche a casa.
2: Anche da casa, rumoreggiate.
3: Con qualcosa, perché dobbiamo vibrazionare l'universo, quindi
2: dobbiamo vibrazionare l'universo, ragazzi, quindi rumoreggiate, vai
3: rumoreggiate.
2: Achille, rumoreggia.
3: Chi può fare anche dei canti.
2: I canti,
3: sì, vocali,
2: li senti
3: vocali. E io adesso mi connetto.
2: Sì, connettiti, vai
3: con
2: l'universo.
3: Con l'universo,
2: sì,
3: e con tutto il corredo che io,
2: ecco,
3: sto per, sì, illustrarvi.
2: Sì, il corredo.
3: 3 secondi,
2: sì,
3: di
2: pathos.
3: Silenzio totale.
2: Silenzio totale.
3: Mi sto concentrando.
2: Sto concentrando, zia, ragazzi, buoni. Vai. Pronto?
4: E dov'è?
2: Si sta concentrando, ragazzi.
4: Dov'è?
2: Sta accendendo le candele, forse, no?
3: Intanto,
2: attenzione,
3: sto,
2: sì,
3: accendendo la prima candela.
2: Te l'ho detto io, le prime candele.
3: E la fiamma si muove.
2: La fiamma si muove, eppur si muove, vai.
3: Sta punzecchiando verso l'alto.
2: Sta punzecchiando la fiamma verso l'alto, quindi si sta connettendo con l'universo, via. La prima. Non prende?
3: Accendetela anche voi.
2: Accendi la candela. Non del naso, accendi la candela.
4: Dai.
2: Sta dando fuoco ai piedi.
4: Dov'è?
2: Pronto.
3: Sto toccando.
2: Sì, sta toccando.
3: La piramide
2: di Cheofa.
4: Come fa Cheofa? Chi è?
2: Andiamo avanti.
4: Chi è?
2: Non mi fa ridere.
3: Sto spargendo.
2: Sta spargendo
3: il sale.
2: Lo sta buttando proprio a manciate. E quello della piscina,
3: chi ce l'ha buttatelo anche voi.
2: Buttate il sale della piscina, via.
4: L'ha buttato.
2: Vai, sale grosso. Vai.
3: Poi sto aprendo il primo portale.
2: Primo portale aperto, attenzione alla corrente perché soffre. Secondo portale.
3: Secondo portale aperto.
2: Aperto, via. Stiamo andando in quasi. Siamo. Adesso poi va in trance e si connette con l'universo. Attenzione.
3: Prego gli ascoltatori.
2: Sì.
3: Di stare in silenzio.
2: Silenzio.
3: Perché
2: sciamanico, però.
3: Che sto.
2: Sì.
3: Praticamente.
2: Sì.
3: Entrando.
2: In trance.
3: trasse.
2: Si trasforma adesso, via.
3: Si trasforma. Vai. O culo varo, culo varo, culo varo, culo varo,
2: culo varo.
3: O culo varo, culo varo,
2: culo varo,
3: culo varo. O culo varo, o culo varo.
2: Perché?
3: O culo varo.
2: O culo varo.
3: E di nere di raro cool.
2: O di nere di raro
3: cool. E di raro cool con voi carine, con voi caica.
2: Caica.
3: Di raro cool e di nere callo.
2: Nere callo.
3: Nere callo. Nere callo.
2: Cavallo. Donato.
3: Incitatus, incitatus. Incitatus status.
2: Status.
3: Status, incitatus status.
0: Chi è?
2: È andato in trance, ragazzi. Dove è andato?
0: Trance.
2: Quando fa silenzio mi fa paura. Ecco, mi sbuca. Dove è andato? È in cantina?
0: Dov'è?
2: Non lo so. Pronto.
0: Ma è morto, dov'è?
2: Adesso sputa, mi fa la paura.
0: Dov'è? Scusate.
2: Dov'è andato? È scivolato.
0: Mi preoccupo.
2: Eccolo, porca miseria che spavento, ragazzi. Come i fantasmi.
0: Cos'è sta roba?
2: È in trance, Bonica, è in trance. Se lo svegli dal trance muore.
0: Cos'è?
2: All'improvviso non... Dai, richiamo della...
3: Il rito
2: è stato
3: effettuato. Adesso
2: sì,
3: da
2: sì,
3: casa.
2: Sì, potete rifarlo.
3: Potete rifarlo quando volete.
2: Quando volete, è facile tanto.
3: È una cosa che si può ripetere.
2: Assolutamente. Certo. Con la sequenza. L'importante è la sequenza, ragazzi.
3: L'importante è seguire il ritmo sciamanico.
2: Sciamanico è fondamentale.
3: Lo potete fare nelle ore notturne. Sarà gradito anche alle persone.
2: Se non avete nessuno a fianco, sennò uno si può spaventare.
3: Mi raccomando, fatelo di notte perché sarà sicuramente di gradimento chi ascolterà e unirà questa catena sciamarica.
2: Okay,
3: ora il contatto è stato stabilito.
2: Quindi questa cosa cambierà la vita da così
3: a così.
2: A così, perfetto.
3: Mi raccomando,
2: sì.
3: Di Ugo.
2: Sì.
3: Di pubblicarlo e di inviarvelo.
2: Pubblicalo su tutti i social perché è fondamentale che la gente possa ripeterlo, assolutamente.
3: Di inviarmelo perché deve essere una catena.
2: La catena non si deve spezzare, certo. Nel freddo, assolutamente.
3: Tantam.
2: Tantam.
0: Certo.
2: O culo mar, Crizio.
0: Ciao, Crizio.
2: Pronto? È andato?
3: È andato.
2: Cool. No, era ancora in trance. Grazie, arrivederci.
0: Ciao,
2: è andato. Va in trance e torna dalla trance. È una cosa. Ringraziamo Romano Prodi, perfetto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Che tra l'altro, caro Andre, se stai passando una brutta giornata, io ti parlo solo di quello che dici, non serve. Se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo perché prima ho parlato di brutte giornate, uno ha scritto subito, si collegano gli altri, siete avanti più di noi. Vabbè, allora, se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin, ora valgono 11 milioni di dollari. Ma veramente?
3: Mamma mia.
2: Ma allora no, però.
3: Allora sì. No, allora erano 150 dollari.
2: No, allora, se tu non sai quando vale un
3: sono, allora i bitcoin sono aumentati di valore.
2: Sì, ma non è che costava un dollaro un bitcoin.
3: No, questo c'aveva, quant'è che c'aveva?
2: Ah, aveva. Io dico, lui dice sempre che è ignorante in materia di matematica.

0: telefonino c'aveva 150 bitcoin.
1: La gangbang, i soldi che si ammucchiano, dai.
2: Non alla prima.
1: Andiamo avanti.
0: Nel 2013 sto tipo qua ha comprato 150 bitcoin.
1: Sì.
0: E lui non ha detto quanto valevano all'epoca.
2: No, okay. Detto.
1: Si è dimenticato la password.
0: Oggi.
1: No, non fare adesso quello che vuoi seguire. Tu avevi sbagliato, avevi incompreso. Dillo, dillo. Non ammette le colpe. C'era. Okay.
2: Ho capito male.
1: Hai capito male. Rimetti gli occhiali, dai, che sembra che devi partire da un momento all'altro. Sai la mongolfiera quando io la scaldano sotto che deve partire, uguale.
0: E oggi questi 150 bitcoin valgono più di 11 milioni di dollari. Io mi ricordo che all'epoca, quando li sentivo, li regalavano, ma costavano.
1: Ma chi li regalava?
0: I bitcoin, sì.
1: Non è che li regalavano, costavano poco.
0: Sì, per dire, cioè nel senso, te li tiravano dietro.
1: Te li tiravano, sì. Andavi al mercato, due bitcoin mi hanno colpito qua. Te li tiravano dietro.
0: No, però per dire che costava pochissimo, non so quanto, secondo. Forse tipo centesimi, capito? Adesso invece nell'arco del tempo ha preso sto valore assurdo.
2: Wilson!
0: Quindi sto tipo qua c'ha 150 bitcoin sul telefono, non trova più la password.
1: No, non è che non trova più, non hai capito niente.
0: Non se la ricorda.
1: Aspetta,
0: se la ricorda.
1: Fammi leggere.
2: C'è qualcuno che lo sa.
1: Allora, se stai passando una brutta giornata, nel 2013 questo ragazzo
2: sono diventati 300,
1: ha dimenticato la password del suo telefonino con 150 bitcoin. Ora valgono 11 milioni di dollari. E sta cercando di sbloccare il telefono da anni. Sono anni, cioè praticamente mi ricordo la barzelletta, quello del sai che vai sulla luna e dici qual è il tuo desiderio, cosa vuoi portare sulla luna, e dici io chi, le donne, chi fumava come con le sigarette, no? Dopo quando riatterra la navicella dici ma che com'è, vediamo le prime parole, e quello che è stato mesi e mesi sulla luna solo con le sigarette, come aprono la navicella lui il fiammiferi. Perché non aveva portato i fiammi. La stessa cosa, questo praticamente, questo ha comprato 150 bitcoin nel 2013, ha perso la password del telefonino perché l'aveva messa nel telefonino, forse non
2: sì, e ce l'aveva lì.
1: Che ignorante che sia, vamo quanto ignorante. E sono anni che tenta di sbloccare il telefonino perché nel frattempo il valore dei bitcoin è salito a 11 milioni di dollari, capisci?
0: Certo.
1: Pensa che bitcoione questo, cioè non... nel senso che la segna dalla pasta, la segni la pasta, sei un bitcoione proprio, non vabbè, la battuta di Massimo Lazzari, lo salutiamo, Massimo, grande Massimo,
3: non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: È Vizio Stallone.
2: Chi è?
1: Il fratello. Il fratello brutto di Silvestre Stallone. Vizio Stallone. Andiamo avanti. Comunque, Mr. Bean non è il compagno. Sfatiamo sta cosa perché la gente dice: Mia Khalifa si è messa con Mr. Bean veramente. No, Mr. Bean, che poi è il fratello di Renzi, non lo sa nessuno. È un fratello alla lontana, ma è inglese. È inglese. È lui che gli dà le ripetizioni in inglese. Certo. Solo che Mr. Bean non parla, è per quello che non. Anche Renzi parla male in inglese. Vabbè, comunque, Mia Khalifa è un ex pornostar. Io non la conoscevo. Ugo, che è un maiale, sì, perché insomma lui ha tutte le convention. Di Mia Khalifa, come si dice? Le competition, le competition, le compilation,
2: le compilation,
1: le sono slargate. Andiamo, dimmi, è incinta?
2: No, non lo sapevo questo.
1: No, ce l'hanno scritto, io ma adesso fare una battuta su Mia Khalifa, che è un ex pornostar. Voi dire ex, non è più, perché siete così, dai, non ci fate noi, anche noi così, dai, a pensare, falla te la battuta, che io non me la sento.
2: No,
1: dai,
2: sarebbe facile, cioè, è troppo facile qua.
1: Sentiamo.
2: Non si può fare neanche la battuta.
1: Non gli viene, non gli sta venendo.
2: No, me ne vengono, ma tante, ma non pulite.
1: Ah, non pulite? Perché sei un maiale, vedi che sei un maiale. Sei un maialino.
2: Scusa.
1: Fatti una fessura sulla schiena.
2: C'è già
1: la fessura. Perché c'è il bozzo, l'hanno aperto il bozzo e quindi l'hanno fatto uscire. Vada, Salvadanaio, vada. Dimmi, falla te, dai, che tu sei un ragazzo pulito.
3: Ah, ok, devo fare io.
1: Oh, ragazzi, c'è una cosa da dire, che Achille è pulitissimo, ragazzi, quindi non, cioè, e poi è antimalattie, cioè non, è illibato, quindi dimmi.
3: Khalifa.
1: Ma non giocare sul nome, dai. No. Presepe, dai.
2: Presepe.
1: Falla anche un po' zozzina, ma falla però, dai. Falla uscire a battuta dal tuo cervello marcio, dai.
3: È la N.
1: No, è la N in Cina, quella di prima.
3: La N, sì.
1: Il nome ne ha tre, le N.
2: Non c'è in primavera!
1: Non c'è in primavera! Nasce in primavera,
3: no. Allora, Khalifa ex pornatrice.
1: Sì. È facile, dai, ma anche Pierino ce la farebbe, dai.
3: Khalifa, abbiamo scoperto che questa. È una ragazza.
1: Sì. Una ragazza,
3: 33
1: sì.
3: anni.
1: Sì.
3: Donna.
1: 33 anni, chi l'ha detto 33 anni?
3: E ho scoperto su
1: Instagram. Ah, sei andato a cercarla.
3: Per capire chi era. Sì. E insomma, belle fotografie.
1: Uno ha scritto: siete tre deficienti, è vero.
2: Io la battuta ce l'ho, Andrea, però aspetta quella di Achille.
1: Deficiente uno. E dovete giocare.
2: Se non parla!
1: Ma tu uno si gioca il
2: deficiente due!
3: Deficiente tre!
1: A posto, siamo a posto, ci siamo presenti!
3: Perché stiamo aspettando l'ordine?
1: Dai, tettone, andiamo avanti!
2: Dai.
3: No, allora.
1: La prima regola di uno speaker radiofonico, che può essere una chiavica, incapace, non sa parlare, ma è proprio un errore, proprio che dà fastidio anche all'ascoltatore.
3: Sono d'accordissimo.
1: E allora perché lo fai?
3: No, perché qui.
1: Allora... Se non ti viene la battuta, dici non mi viene. Oppure sei in silenzio, pensi, rifletti, ok? Vai, Mr. Bean.
2: Aspetta, è una faccia.
3: Perché poi tu mi hai detto non giocare sul. Perché mi è venuto in mente.
1: Ma dai! Ma non si può andare avanti così! È una battuta, t'ho chiesto!
3: Sì.
1: È un rebelde che ti gira intorno! Dai!
3: Allora, ce l'ho. Potrebbe essere. Khalifa. Attenzione. Mi hanno detto che Khalifa.
1: No, Maria, io esco!
2: No, scusate.
1: Maria, io esco! Basta, no, me ne vado!
2: Allora.
1: No, ma veramente sei una chiavica! Dai!
3: Ma no, cioè, nel senso, perché allora un conto è.
1: Parigi Dakar!
2: Ma perché?
1: Non so, magari si distrae, parla della Parigi Dakar.
2: No, io faccio la mia, magari ti viene a te.
1: No, a lui non gli viene. Sentiamo.
3: Sentiamo.
2: Allora, Mia Khalifa è rimasta incinta.
1: Sì.
2: Il padre non si sa chi è. Il padre non si sa.
1: Chi non si sa. sa chi?
2: Chi è il padre? Infatti tutti dicono, ma è mia, ma di chi è? E gli altri uomini hanno fatto, forse è mio.
1: È carina, fatta male, ma è carina.
2: Bella,
1: mia califa, e nel padre non si sa, di chi è? Mio. Era meglio così, ma più veloce.
2: Vabbè, ho capito, però.
1: Vabbè, ho capito, arrangiati. Fatti un sarto su misura. Non...
3: Sarto. Me l'ha rubata perché ci stavo pensando più.
2: Perché non sapevo che... Certo, però,
1: ma fammi un piacere.
3: Quella che mi era venuta in mente. No, allora, quella che mi era venuta in mente invece subito era Mia Khalifa, ex pornatrice, è rimasta incinta.
1: Sì.
3: È rimasta incinta e è nato il bambino.
1: Sì.
3: Il bambino è nato, ha preso in mano lo, c'era lo stretico.
1: Lo stetrico. Il bambino ha preso in mano lo stetrico.
3: Lo stetrico.
1: Ha preso in mano il bambino lo stetrico.
3: Ha preso in mano il bambino. E il bambino.
1: Ma perché trema il bambino?
3: Ha iniziato a vibrare.
1: Vibrava.
3: E il bambino non
1: ha. No, questa è brutta.
2: No, l'abbiamo detto non così.
1: Non così, dai, non sei veramente volgare.
2: Non è facile, se no.
3: No, perché si dice che aveva freddo. Si dice che aveva freddo. Allora lui guarda il bambino.
1: Lui chi? Mi sta venendo una crisi di identità.
3: Quello che ti rimane.
1: Maria, io esco.
3: Lo stetrico.
1: Ma è che non ti sei perso tu invece della palla?
3: Lo stetrico, quello che tiene in mano il bambino per fargli fare il primo. Quello che tiene in mano il bambino.
1: Lo stetrico.
3: Stetrico, tiene in mano il bambino perché fagli fare il primo approccio con la mamma.
1: Il primo approccio con la mamma?
3: Sì. La
1: fine è salutare.
3: Signora!
2: Maria, ti presento Mario.
1: Dimmi.
3: Signora, mi scusi, allora com'è che lo chiamiamo questo bambino? Lo chiamiamo Calippo.
1: Ma perché?
3: Lei ha detto Calippo.
1: Bruttissima.
2: Ma perché poi?
1: Calippo. Ma poi sul bambino poi hai fatto la battuta, non
3: no,
1: è...
3: ha fatto non... no, ha giocato
1: Calippo, dai, non Calippo. È bruttissimo. Calippo. E Calippo tu volevi pensare a quella cosa là. Sei una prendere la prossima volta.
2: Scusate.
1: No, basta, basta. Ancora, ce n'è un'altra.
2: No, scusate, per chiudere il cerchio. Sì. Achille non è andato.
1: Anche lei, anche il ginecologo ha detto per chiudere il cerchio ci vuole.
2: No, hai vinto. Andiamo tu. Avanti. No. Hai vinto
1: no,
2: tu.
1: No.
2: Basta.
1: Ci vogliono una sessantina di punti adesso. No, sto scherzando chiaramente, ragazzi, un battutaccio, dai, non... andiamo oltre, dai, scusi. Siete veramente brutte persone, non
4: ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di medicina rigenerativa. Lo facciamo col professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico milanese di fama internazionale e vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Lui ha messo a punto questo sistema che si chiama Lipogems, praticamente il grasso che cura, e ci facciamo spiegare come è nata l'idea e come funziona, insomma, questo Lipogems.
4: Lipogems non è nient'altro che tessuto adiposo, cioè il grasso che abbiamo, tutto cutaneo, è particolarmente ricco di microvasi, di capillari. Sopra i capillari ci sono delle celluline che si chiamano periciti, che sono a loro volta i precursori delle cellule staminali mesenchimali, che sono quelli che fanno la manutenzione del nostro corpo e quindi le riparazioni e le rigenerazioni. Cosa succede? Che se noi con una particolare Lipogens, è questo device medicale, questa particolare macchinetta che permette di ridurre in piccoli pezzettini il pochettino di grasso che viene aspirato con una cannulina nel sottocuto, come fosse una liposuzione ma è meno invasiva. Diciamo che sui capillari che sono attorno, proprio all'interno di questi pezzettini di grasso, ci sono queste celluline che stanno come aggrappate, che quando esiste un'infiammazione, un taglio, qualunque cosa, loro si staccano, vanno nel tessuto, capiscono tramite dei recettori che hanno sulla cellula, tutte le nostre cellule sono piene di recettori, capiscono qual è il problema e si attivano per aggiustarlo. Gli ambiti che adesso è più diffuso nel mondo, addirittura approvato sia dall'FDA sia dal Centro Nazionale Trapianti, è sicuramente nell'ortopedia per la riparazione dei danni della cartilagine o anche dei danni alle legamenti, tutti quelli che sono i traumi ortopedici, non traumi ma anche la degenerazione, cioè il vecchietto che ha un problema, che non riesce più a camminare e gli hanno detto che deve fare la protesi, può cercare di evitarsi semplicemente facendo una sola iniezione di Lipogens, che poi eventualmente può essere ripetuta dopo 2, 3, 4 anni. Quindi come al minimo ritarda la protesi stando abbastanza bene. Basta un'iniezione, perché qui c'è l'altro concetto fondamentale. Noi prima le ho parlato di questi pezzettini ricoperti dai vasi, con a loro volta ricoperti da questi periciti precursori delle staminali, giusto?
5: Sì.
4: Questi pezzettini sono integri, cioè è proprio dei pezzettini di grasso tuo, quindi già da questo capisce che è super sicura come tecnologia se viene fatta correttamente. E i pezzettini cosa fanno a differenza di qualunque altro farmaco? Si attaccano al tessuto se tu li metti dove servono, aumentano la densità vascolare del tessuto e questo permette di guarire come se tu fossi un bambino, perché quello che fa diminuire la capacità di guarigione con l'età è proprio la perdita della densità dei microvasi.
3: Grazie per essere stati con noi.
6: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Puoi raccontare quando andavi al mare da piccolo con i tuoi familiari? Ma in che senso?
2: Non lo so se puoi raccontare quando andavi al mare.
1: Ma l'ho già raccontato forse.
2: Sì, qualcosa hai detto.
1: Uno non può uscire fuori con una frase del genere. Io non mi ricordo quello che dico, ragazzi, quindi scusatemi se a volte mi ripeto, però purtroppo non ho memoria, cioè non c'è proprio nei segni particolari, capito? Ma come mai il manico della scopa arriva sempre in ritardo? Perché è strano, non lo so, perché non mi fate domande. Era la draghessa che si è innamorata di Ciuchino, poi hanno avuto dei figli, Ciuchini con le ali. Quindi infatti io mi domandavo sempre, quando vedevo il film, ogni volta che lo vedevo, tornavo indietro perché volevo vedere il pezzo di quando il Ciuchino andava con la draghessa. Tipo, ti ricordi Tom Cruise, Mission Impossible, che si cala con le funi,
2: sì,
1: perché ci sono tutti i radar lì, come si chiamano le luci quelle verdi, come si chiamano
2: le luci verdi,
1: quelle che tipo ragnatela verde metallo di lui, come si chiamano?
2: I laser.
1: Ma tua sorella i laser,
2: le fotocellule
1: laserate che lui si deve calare dall'alto, deve passare in mezzo a tutte ste luci così qua là, perché c'ha gli occhiali da quelli in 3D, no? Quelli, vabbè, che vedono le luci, e deve passare in mezzo, che fa tutti i movimenti strani, poi col strano. Pensavo che anche il Ciuchino facesse per andare con una draghessa, voglio dire, la draghessa è enorme, voglio dire, poi cioè ci vuole anche un coraggio altro che da ciugo, da leone, perché se tu vai con una draghessa, metti che questa non gli piace, questa si gira e diventi un carbonello, diventi un pezzo di carbone, non mi è piaciuto, e ti brucia, capito? Sei senza peli, esci fuori completamente glabro, senza peli. Dici, com'è andata? Non è andata bene, non gli è piaciuto. Ti vedo nero, lo so.
2: Nero.
1: Adesso mi metto nella credenza di Carlo Conti. Andiamo avanti. Comunque, che c'è? Ha alzato la mano?
2: Ho una battuta.
1: Attenzione, sentiamo la battuta.
2: La draghessa col Ciuchino, sai come si chiamano i figli? Come cosa? Aspetta, no, ho sbagliato.
1: Mamma, ragazzi.
2: Allora, tra una diavolessa,
1: una draghessa.
2: L'ho quasi bruciata. No, l'hai già capita, no, l'ho bruciata.
1: Ma non ti preoccupare. Aspetta, ho confuso le menti. La gente adesso ha pensato altro. Adesso non sbagliare, se no devo fare un'altra cosa.
2: Tra una draghessa e il Ciuchito, sai come si chiama?
1: Il Ciuchito.
2: E il Ciuchino. Tra una draghessa e il Ciuchino, sai cosa nasce? La diavolina.
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io non so se ce la posso fare stamattina. Sull'ipotesi barattolo di Ugo quando morirà, insomma, che io stamattina sono fissati su due o tre cose stamattina che ho detto. Sul fatto che quando moriremo andremo nei barattoli delle conserve, quelli di vetro, dove c'è il tonno, le acciughe, i pomodori. Uno ha scritto: sull'ipotesi barattolo di Ugo potrebbe tranquillamente lasciare la scritta pelati. In effetti ha ragione. Se muore Ugo lo metto in 250 barattoli. Vabbè, siete cattivi però, come se fosse grosso. E anche dimagrito, cioè le orecchie più magre, ragazzi. Sono le orecchie, basta. Orecchie belle, di Ugo, tu mi ricorda Golia. Sai caramella Golia? Quella che tu tiravi e si apriva.
2: Me lo ricordo, sì.
1: Golia, bella Golia.
2: Sì, Golia.
1: Come si chiama quella rossa? Rossana, bella. Tu tiravi le orecchie e si apriva la caramella. Boh, tu mettevi. Buona, bello ricordo. Per quello che tu apri, tira orecchie di Ugo e esce fuori sorpresa, lascia stare, tu sorpresone. Bravo. Andiamo avanti, ragazzi. Non so se ce la faccio stamattina. Ugo dice sempre le stesse cose, ma non è vero, dai, ragazzi, dai.
2: Palla,
1: cioè, no, veramente, poveraccio, voglio dire, cioè, è limitato lui, non c'hai il decanter, come si dice?
2: Decanter.
1: Il limiter.
2: Che
1: come si chiama? Come si chiama? Il limite quando tu metti la macchina in boss, 180, basta, più di 180 non fa.
2: Sì, il limite, cosa?
1: Il limiter.
2: Come si chiama? C'ha un nome, non mi viene.
1: Sì, quello lì, il decanter limiter. Ah, vediamo.
2: Il cruiser.
1: Sì, il cruiser. Cruise control.
2: Bravo.
1: Ah, quello è infatti. Andrai. Sono diventato russo. Andrai, tu sei una. Non cominciamo. Sono una. Compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto d'oro da 250 grammi. Hai capito?
2: Ammazza.
1: Valore 32.000 euro. Con 15 euro. Si è comprato una cassetta usata e dentro c'era un lingotto d'oro. Vabbè, è successo anche a me, eh.
2: Ma dove?
1: No, ho comprato una macchina usata, nel cruscotto una dentiera ho trovato. L'ho data a mio padre, mi fa, sei cretino, è usata. E provala, papà.
2: Provala!
1: Non si sa mai. Ti fai sta pomiciata gratis. Va bene, allora, canzoncina, forse torniamo, non lo sappiamo, questa è una canzone bellissima, nuova, nuova, dai.
3: Non ci resta che...
0: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Una risata per la signora, vai, vai.
3: Signora! Signora! Gradisce, signora.
2: Okay. Senti, dammi il numero di telefono di tua madre, che la facciamo chiamare da Ugo, dai. E magari quattro parole la giusta, magari.
4: Prima Ugo, praticamente, sì. Mi ha fatto ridere fuori onda.
2: Quanto dura il racconto? Che devo fare devo sbucciare le castagne.
4: Perché mi ha.
2: Sì, per Natale.
3: Ma scusa.
2: Ora che finisce il discorso.
4: No, mi ha fatto ridere prima nel fuori onda.
2: Sì, togli la mano da in mezzo. Tanto okay. Non è che cerchi, non c'è niente.
4: No, e stavo riscaldando.
2: Sì. Riscaldava, che è? Che è una stufa.
4: E mette calore.
2: Dillo!
4: Insomma, mi ha strappato la risata perché praticamente mi ha raccontato che ha visto in televisione.
2: Posso picchiarti un po', dai.
4: Ma
2: non lo faccio per me, lo faccio per gli ascoltatori. Ma sai quanti mi scrivono? Quando lo meni, io sono soddisfatta. Sono soddisfatto. Andiamo avanti.
4: No, praticamente mi ha raccontato di un aneddoto, sì. Di quello che ha visto in TV in un documentario di scienza dove c'era un dibattito tra terrapiattista, possiamo dire, e un astronauta.
2: Possiamo dire cosa vuol dire?
3: Era un terrapiattista, sì. E un astronauta, la dico io, Andrea, se non
2: infatti, no, sì. Facciamo note.
3: Allora, praticamente
2: mi dici però un aneddoto, per favore.
3: Ah, è la sfida di prima, devi dire quattro volte aneddoto e quattro volte diciamo.
4: Okay. Diciamo che Ugo in questo aneddoto ha detto, mi ha raccontato, diciamo che ha raccontato di questa avventura, di questo aneddoto tra un astronauta e
2: ne manca uno,
4: diciamo
2: basta, vai, okay. Basta. Ho vinto la scommessa, ragazzi. Sai che sulle scommesse del calcio puoi scommettere i corner, quanti falli fanno. Io mi gioco Achille, gioco Achille. Dopo la barzetta di Rino, la giornata può solo che migliorare. In effetti è vero, anche dopo il nostro programma può solo migliorare la vostra giornata, ragazzi. Noi siamo qua apposta per farvi capire che noi siamo messi male e voi siete messi meglio di noi. Una donna ha detto: io pensavo di essere andata, ma voi siete messi molto peggio di me. Locopedista, no, sì, dovremmo andare. In comitiva. Risata per la signora, vai!
3: Signora, senta questa signora, poi vede se non ride. Stavo dicendo, c'è sto terrapiattista,
2: sì.
3: Che stava parlando con un astronauta italiano.
2: Dove? A Focus, dove?
3: No, allora, stavo guardando Inside, che è l'approfondimento delle Iene. C'era Gaston Zama.
2: Chi?
3: Gaston Zama, il giornalista.
2: Ah, pensavo il mago.
3: No, il nome
2: Gaston Zama. E adesso c'è Gaston Zama.
4: Oh, Gaston Zama. Oh, che stronzata.
2: È il cugino giapponese.
3: È andato in questa convention di terrapiattisti, poi li ha invitati in studio e in studio c'era un astronauta vero, che poi anche romano, è un astronauta,
2: se non mi astronauta.
3: Astronauta è romano, che è andato addirittura sul Challenger, insomma, nel 2001, un astronauta.
2: Sul Challenger, la Toyota Challenger.
3: Praticamente c'è stato questo confronto e i terrapiattisti dicevano: no, la terra è piatta. E lui diceva: no, non è possibile, io sono stato nello spazio,
2: ho visto che è tonda,
3: La terra. Fatto: no, non è possibile. Poi come si
2: aspetta, sento un rumore. Ah no, a posto.
3: Ha fatto: e poi come siete andati?
2: Era il mio sedere.
3: No!
2: Dai, sto scherzando.
3: Ha detto: poi come siete andati su? Siamo andati con la navicella spaziale. Quanto tempo ci vogliono? 8 minuti a 27.000 km orari. E il terrapiattista fa: come fate ad arrivare a 27.000 km orari? È impossibile, perché.
2: Ma perché ridi?
3: Perché a quella velocità, ti giuro, ho svegliato tutti. A quella velocità l'uomo diventa una scimmia.
2: Vabbè.
3: Il giornalista e l'astronauta peggio di me
2: ridevano,
3: sono esplosi.
2: Vabbè, ma allora.
3: Ho fatto vedere anche la vignetta che l'uomo è un astronauta più o meno a velocità e diventa una scimmia.
2: Allora, può essere, cioè, che ne sai tu? Tu sei metà da 27.000 grammi d'allora.
3: Scusate.
2: Non lo puoi dire, non lo puoi dire. Magari loro diventano scimmie, poi quando tornano sulla terra diventano di nuovo uomini.
3: Vabbè,
2: dai, ragazzi, comunque ringraziamo il dono della sintesi di Achille. Saremo ancora qua a raccontare la storia.
4: No, perché io volevo dare l'intro alla storia.
2: Allora, vi lascio con un proverbio africano, ragazzi: colui che ingoia un cocco intero ha completa fiducia nel suo ano. No, questo è un detto africano. Proteggiamo l'Africa e la sua storia, ragazzi.
5: Studio più.
2: che a tavolo sei un demente. È vero, un pochino sì.
4: Io de meno, de meno.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Anni 60, ancora protagonisti qui su questo canale con la classifica italiana del 1963, intorno alla metà del mese di maggio o giù di lì. Bruno Righetti, le solite due canzoni, rimaniamo in territorio nostrano con due pezzi romantici. Oggi ci dedichiamo in questi istanti al romanticismo, alla musica d'amore, in sostanza, che celebra l'amore. E la prima che ascoltiamo è quella di Rita Pavone, che all'epoca era la posizione numero 2, Come te, non c'è nessuno.

0: come te non c'è nessuno.
1: Musica ad esportazione, perché nel 1963 e comunque per tutti gli anni 60 Rita Pavone è stata un fenomeno internazionale, una delle pochissime artiste italiane di dimensione globale e che aveva anticipato i tempi con il suo modo di porsi, con la sua voce strepitosa, insomma Teddy Riner non ci aveva visto lungo. Nel 1963 insieme a Rita Pavone al primo posto c'era il tangaccio di Adriano Celentano, sempre lui. Quindi un Fred Bongusto, Confidenziale di amore fermati, Paul Anka, Piangerò per te, ancora Rita Pavone, Alla mia età, la posizione numero 6, una bellissima Françoise Hardy di quelli della mia età, e poi Peppino Di Capri, un cantautore confidenziale anche lui, ma che ha fatto ballare intere schiere nelle balere, nei dancing come si chiamavano allora, con le sue cover di pezzi molto fortunati in oltreoceano. Poi però comincia la sua produzione d'autore e arriva a incidere un pezzo straordinariamente romantico come

0: Beh, grande canzone, meriterebbe una rielaborazione in versione moderna, anche se devo dirvi che l'arrangiamento di questo pezzo, se lo ascoltate bene, è veramente interessantissimo e risente, secondo me, molto anche della musica di quello che accadeva di là dell'oceano. Roberta Di Peppino Di Capri chiude il nostro appuntamento con gli anni 60, ricordo del 1963, noi ci ritroviamo tra poco con un'altra decade.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni è sceso dall'auto del padre e è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluc, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Rud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
2: c'era una volta Hit Parade.
3: Tendete le orecchie, cari amici di Radio 60 78.

0: le tracce, si dedicò ad altro. Ma torniamo ad occuparci di musica, e lo facciamo insieme ad un mega artista. Questo qui è un ragazzo straordinario che ha cominciato a suonare il sassofono e intraprende una carriera come session man, e lavora con personaggi del calibro di Carole King, Lindsay Dacca, Van Morrison, Diamond, Barry Manilow. Poi comincia a fare il manager per altri artisti. Poi nel 1973 gli viene l'intuizione per incidere questo 45 giri che ha fatto il giro del mondo e l'ha fatto diventare estremamente popolare. Noi lo ritroviamo volentieri qui nella nostra hit parade di quell'anno. Artie Kaplan, Harmony.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

È la classifica italiana, ma c'è tanta America all'interno, perché dopo Ari Kaplan un'altra canzone sulla quale ci si è scervellati per parecchio tempo cercando di capire chi fosse il soggetto, chi fosse l'obiettivo di questa canzone, e alla fine qualcuno cominciò a vociferare e a pronunciare il nome di Warren Beatty, con la quale ebbe una bella storia d'amore la signorina Carly Simon. You're so vain.

0: altre due belle canzoni che vi abbiamo regalato da queste classifiche di così tanto tempo fa. Chiudo il momento dedicato a queste, il 1973, era la fine, anzi scusate, la metà del mese di maggio. Noi ci risentiamo tra un'ora circa, sempre su questi canali, per un altro appuntamento con la musica che ci piace tanto ricordare. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria di servizio da Alessio Galea.
2: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
1: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Dalderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
3: Dai mondiali di atletica alle olimpiadi invernali di Milano Cortina, è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone, perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Dalderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Dalderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico, l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 7080 by Studio Più. Su Radio 60.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080. Vai, Studio Più. E il prossimo, all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Power pop, signori, quando sentite parlare di questo genere si intende proprio questo tipo di musica: una bella batteria tosta, potente, una chitarra adeguata, voci importanti, e viene fuori il mix che ha fatto il successo di Jeopardy. Torniamo in Italia e arrivano dall'Inghilterra, tanto per cambiare. Questi ragazzi sono in tre, si fanno conoscere con I Won't Let You Down un paio di anni prima, poi bissano il successo con questa magnifica I Didn't Know.

0: una delle voci più belle di tutti gli anni 80, quella di Jim Diamond che abbiamo ascoltato insieme ai PhD con I Didn't Know. Si chiude l'appuntamento con gli anni 80, noi ci ritroveremo qui, sempre puntuali su questi canali, con un'altra decade delle classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
2: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
1: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia. Oggi sul centrale del Foro Italico Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Dalderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
3: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Dalderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar, tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Dalderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai, affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio 60, 70, 80, by Studio Più. 30 anni di grandi successi. Radio 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: live.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Il buon pomeriggio arrivi nelle vostre abitazioni da parte di Pierangelo. Come va? Oggi è il 14 maggio. Mazzo, siamo già arrivati alla fine anche di questa settimana, o almeno quasi. Tempo bruttissimo qui al nord, io non so dalle vostre parti, comunque non ci lascia stare maggio, davvero, continua a piovere, non lo so perché. Io parlo sempre nelle zone nostre, poi insomma in altre parti d'Italia o in altre parti, non lo so come sia il tempo, però qua è bruttissimo, vabbè. Allora 351 351 1000, se volete richiedete un po' di bella musica anche oggi, fatemi felice, fatemi. 351 351 1000, ho già detto, bene, vado io. God e Oswin on Aim, il primo disco di oggi, signore e signori, sono gli America.

0: vabbè, abbiamo voluto farci del male subito oggi. Questo grande pezzo degli America che piace molto, specialmente alle donne, lo sapevi tu? E oh, sweet non sì, vabbè. Perché qua c'è un cavallo che non ha nome, bisogna che diamo un nome a questo cavallo che. Vabbè, vabbè. Fantastico questo pezzo comunque.
1: Buongiorno a tutti, buon giovedì. Dato che qua a Verona sta iniziando a piovere, c'è rischio idrogeologico, stavo pensando che dato che sono in giro a far commissioni lo stesso, potremmo ascoltare Riders on the Storm dei The Doors. Cosa ne dite? Ciao a tutti!

0: Vedi, vedi.
1: Com'è che lo chiamiamo il cavallo Donato, dice. Perché a cavallo Donato non si guarda in bocca. Bella anche questa. Complimenti, bravo, bravo, bravo. E la Radisson The Storm dei Doors. Allora, ciao Piero, oggi volevo fare gli auguri a una mia amica cubana per il suo compleanno. Si chiama Lolita. Come le caramelle. Lolita, metti una bella canzone, però mezza, abbiamo voglia di ballare, mezzo latinoamericana. Vabbè, dai, guarda, te la metto subito così. Ti metto sì che a Barcellona così. Sei a posto. Ciao Barbara, ciao Lolita.

Le abbiamo fatte ballare queste ragazze, giovani, sono molto giovani lì, sono tutte quarantenni queste, hanno voglia di ballare la roba latinoamericana. Sica Barcelona, grazie Barbara, tanti auguri naturalmente anche alla tua amica cubana Lolita. Salvo, sei tu che vuoi Michael Jackson con Smooth Criminal?

0: sempre fantastico, ascoltalo come ti pare. Mr. Michael Jackson con The Smooth Cream Now. Grazie Savo. Ma qua c'è una richiesta strana, ma è bello questo pezzo però, eh?
1: Da Brescia. Non mi ricordo il titolo, però dovrebbe far così questa canzone. Sede Alain, sede Alain, sede Alain, sede.
0: Sono gli Alfa Blondi,
1: like,
0: sono,
1: se riesci, che andava nelle discoteche afro di una volta. Prima Stella, Limite, bellissimi, bellissimi te. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Enrico, questi sono gli Alfa Blondi.

0: Grazie Enrico per Sebeala di Alfa Blondi. Io naturalmente questi pezzi li metto ai loro giri, si può dire originali, perché non li posso rallentare né aumentare, perché sai che con l'avvento dei computer non c'è più il vinile lì a disposizione che puoi gestire come vuoi, perciò questo è un pezzo che veniva sentito molto molto più lento, però è bello, eh. Alfa Blondi, grazie Enrico, buon pomeriggio.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Roby di Varese. Allora, visto e considerato che il tempo fa leggermente schifo, mi era venuto in mente di richiedere maledetta primavera, giustamente. Però ho detto no, forse è meglio di no. Mi metti su music? Grazie mille. Un bacio dalla Roby di Varese, un bacio a tutti e un abbraccio virtuale.

Allora, ci sono delle canzoni, specialmente le versioni live, che durano anche 6-7 minuti. Guarda che Music di John Miles dura 6 minuti. Ne abbiamo sentiti 4 e mezzo, insomma, penso che sia abbastanza, no? Comunque è una favola, questa è una delle più belle canzoni anni 70. Ma è... tutti i giorni diciamo queste cose noi. E man mano sentiamo canzoni, diciamo questa è la più bella degli anni 70, quella.

0: Francesca! Francesca, dammi retta! Pietro ti ama da morire! Volevo dire qualcos'altro, poi si è fermato, meno male, con la grazia dei ZZ Top.
1: Ciao Angelo, sono Fabrizio Ancona, anche oggi ti faccio una richiesta. Buongiorno. Di una canzone strana, non so se l'hai. Adventures in Success di Will Powers, grazie,
0: eccola qua.

0: Sì.
1: Vedi che abbiamo contattato anche Fabrizio di Ancona. Adventures in Success di Will Powers. Anche questo è un pezzo che hanno richiesto poche volte, però molto.

0: Di spessore, devo dire, sì.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Cinzia di Castelnuovo. Anche se sì, qua nel mio paese piove oggi. Ascolta, volevo chiederti Heart of Gloss di Blondie. Grazie mille, ciao.
0: Eccola qua.

Vedi che gli uomini qua mi scrivono quanto era gnocca questa. vabbè, non ce n'erano di brutte, eh? No. Gli uomini erano tutti bellissimi, facci caso. Le donne stratosferiche. Va bene. Grazie Cinzia per Heart of Glass di Blondie. Allora, buongiorno ragazzi, non ascoltavo la radio finché non ho scoperto questa stazione. Visto il maltempo ci vorrebbe una giornata uggiosa di Lucio Battisti. Chi è che me la richiede? Alessandro, eccola qua.

0: Eccolo qua, il grande Lucio Battisti. È proprio una giornata uggiosa oggi. Mazza, ma guarda che lampi, che tuoni, guarda che roba, che acqua. Live
1: 60, 70, 80, by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
2: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
1: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
3: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo ex re dell'ATP Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, sono Carlo da Jesi. Oggi ti richiedo un pezzo di Pink Floyd che mi fa impazzire a me perché è troppo bello. Allora, il pezzo è Comfortably Numb Live. Lo dedico a tutte le persone in ascolto, specialmente alle fanciulle e a te. Ciao Pier, grazie.

0: Allora, grazie Carlo per Comfortably Numb dei Pink Floyd, che ormai sentiamo quasi tutti i giorni, no? 6 minuti di canzone, quasi impossibile interromperla, va bene. Allora, devo mandare un messaggio a tutti coloro che mandano i messaggi vocali. Una volta che avete mandato i messaggi vocali, riascoltateli, perché tanti di questi mi arrivano che sono silenziosi. Perciò ascoltateli prima di... cioè, inviateli, perché partono in automatico, ma poi riascoltateli e vi accorgerete che, appunto, sono inefficienti, vale a dire, non li sento, sono piatti. Hai capito? Questo è rivolto all'amico Franco di Montalcino, ad Emanuela, a Fiorenza, ad Alfredo e a Gustavo, ecco, i vostri, per esempio. Grazie per Pink Floyd, naturalmente. C'è una donna che ha una voce un po' strana, fammela sentire, chi è questa?
1: Pier grandissimo, ciao caro, sono la zia Gianfranca, che tempaccio, mi butti un pezzone dei Clash, de London, è una cosa del genere, sono sicuro che tu sai, ciao caro, buona giornata.
0: Come donna c'è una voce un po' mascolina, devo dire. Ciao zia Gianfranca.

0: Adio.
1: Allora io voglio sapere che canzone volevi ascoltare.
2: Speriamo, tu avendoti scritto una canzone, forse io ti ho mandato un messaggio per sentire un po' io se la potevo andare. Vanna e Danger Witch, se me noti. Alla fine ce l'ho detta, via. Un salutone da Franco, ciao Gerardo.
1: Ma non l'ho capita neanche se mi paghi questo, davvero. Mamma mia. Grazie per London Calling dei Clash, Gianfranca. Cambia voce, che hai una voce troppo maschile, tu. È vero? No, davvero, cioè. Ah, sono i cose che sta facendo, le cure che sta facendo.
3: Buonasera, Remo Manco. Oggi mi piacerebbe ascoltare un pezzo che ho sentito alla festa della birra a Monaco tanti anni fa, e scoprendo che era un pezzo degli anni 60. Hey baby, Bruce Challenge.
1: Ah, l'hai scoperto all'Ottoberfest. Ma vabbè.

Bello ritornello, eh? Ehi, hey, baby, baby, baby! Oh yeah! Cose che si sentono all'Oktoberfest, queste, sì. Bruce Channel con Hey Baby, un pezzo del 62, penseremo questo, ancora molto attuale. Sono Giovanni da Firenze, qui non piove ma tira un vento che non si sta ritti. Mi piacerebbe ascoltare i Doctor and the Medics, cos'è che mi scrivi? Scusa per il mio ignorantemente d'inglese, perché non sono mai riuscito a studiarlo, anche perché l'inglese mi entrava da una parte e le donne dall'altra. Va bene lo stesso, non c'è problema.

0: Allora grazie a Giovanni di Firenze per Spirits in the Sky di Dr. and Americs. Una cosa molto bella, vero? Molto carica più che altro.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Questa di Mike Oldfield oggi, dai, 5 miles out, molto richiesto Mr. Mike Oldfield in questa giornata e anche in queste ultime settimane. Lo stiamo sentendo un po' con tutte le sue belle, vero? Vabbè, In the Pool, Foreign Affair, Moonlight Shadow, eccetera eccetera. Allora vado da Massi di Bergamo.

A volte c'è qualcuno che ha la radiolina magari spostata e lavora in un capannone, è vero? Non riesce a sentire bene le richieste che fa. Guardiamo se Massi oggi sei riuscito a sentirla, me lo auguro, perché insomma dovete fare un impianto particolare nei vostri laboratori, nei vostri capannoni, perché insomma a sentirle tutte sto canzoni, voglia. Era Lady Rider, naturalmente, dei Dire Straits. C'è qualcuno senza nome che vuole sentire un pezzo di Keith Emerson qua? E Honky Tonky Trail Blues. Grazie per avercelo dedicato, anonimo, grazie, grazie. Lasciate i vostri nomi, per cortesia, che io devo salutare qualcuno, no?

0: una favola, vederlo è una favola. E se conoscete qualcuno che sa suonare bene il pianoforte, fatevela fare, Honky Tonky Train Blues. Molto difficile perché è molto veloce, però insomma, è un bellissimo rock and roll. Grazie per avercelo dedicato, grazie. Mamma mia, ragazzi, era cattivissimo Keith Emerson, eh? Va bene, chi c'è qua?
1: Ascoltare, se possibile, alla mia amica Antonella, Cinema di Nina Simone. Ciao Pier, grazie, ciao.
0: Quanto tempo, eh?

0: Allora, caro Armando, non so se ad Antonella piace Nina Simone con Sinner Man. Forse lei preferiva qualcos'altro, sono sicuro io. Però grazie per la richiesta. Allora, devo mandare un messaggio ai miei colleghi giornalisti, che sentendo il radiogiornale prima ho sentito che dicevano che Sinner doveva incontrare Rublev, l'ha già incontrato e l'ha già mandato anche a casa. 6-2, 6-4, perciò Sinner un'altra volta in semifinale, stavolta a Roma, va bene? Ecco, lo voglio dire perché magari qualcuno che ha sentito il radiogiornale un quarto d'ora fa pensava che stesse ancora giocando, invece è già finito, ma non ci si mette molto tempo, vero? Mi sembra giusto.
1: Buonasera grande Piero, mi faresti ascoltare il cielo, sì, di Renato Zero? Ciao, grazie.
0: Eccolo qua, dopo tanto tempo lo riascoltiamo. Questo grande capolavoro di Renato Zero.

0: È bello perché alla fine di ogni concerto lui dice sempre: non dimenticatemi! E chi ti dimentica? E chi ti dimentica, Renato? È una favola. Sto canzone più la senti e più ti entra, devo dire. Il grande Renato Zero. Grazie Giuseppe, era il cielo.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, mi fai sentire la sigla di Disco Rin, Vai la guappa. Mi sembra che è del 78. Era di Gianni Boncompagni, mi sembra. Grazie, un abbraccio, ciao.

interpretata a livello di ballo, era il 78, dalla grandissima, unica Stefania Rotolo, quella che poi condusse anche Piccolo Slam insieme a Sammy Barbò. È una sigla molto bella di Gianni Boncompagni. Grazie Vincenzo per averla chiesta. Oh, eccolo Michael Jackson, stavolta molto richiesto come al solito, Heal the World.

0: tutte le ha azzeccate, tutte, non ne ha sbagliata una, vabbè. Ma questo l'abbiamo già detto un miliardo di volte, ma noi continuiamo ad ascoltarlo perché sempre viene richiesto immancabilmente Michael Jackson. Kill the World, questo è per tutti voi, naturalmente.
1: Per Angelo, dato che quella canzone non me la fa mai. Si può mettere un pezzo a tuo piacere dei Pink Floyd.
0: Sì.
1: Sente un pochino il tuo gusto dei Pink Floyd. Vai. Buone cose da Franco di Montalcino. Ciao, un salutone a tutti. Ciao.
0: Allora Franco, io non è che non ti ho voluto mettere la canzone, non ho proprio capito cosa volevi ascoltare. È meglio ascoltare Pink Floyd, dammi retta. E oggi ho scelto questa grande

0: Allora Franco, ti è piaciuta questa dei Pink?
1: Sì, meno male.
0: Ho scelto Hey You perché la sentiamo pochissime volte.
1: Va bene.
0: Per due ragazze innamorate, mi hanno detto non fare il nome per piacere. No, non faccio il nome. Dico solamente che è Fiore di Maggio di Fabio Concato. Tutto qua. Tu che

0: fantastico. Fantastico Fiore di Maggio.
1: Stiamo facendo un bel lavoro a Rimini, c'è da farci un bip della Madonna. Vabbè. E comunque chiede il mio socio una canzone bella di Dire Straits, un po' carica magari, che ci abbiamo bisogno. Grazie e come sempre grazie della compagnia. Ciao.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buongiorno ragazzi, sempre Enzo da Bergamo. Oggi vediamo se hai tempo di farmi sentire From East to West dei Voyage. Fai sentire, ti ringrazio. Ciao.

0: Se questa dei Voyage è restata quella più, diciamo, meno conosciuta, perché li abbiamo conosciuti molto con Lady America, con Scotch Machine, ma anche questa From East to West ha avuto il suo valore, possiamo dirlo, nel tempo.
1: Buongiorno,
0: no?
1: È vero, sì. Da Milano, oggi se c'è la possibilità, buongiorno, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Queens, Not the Love Kind. Grazie mille, buon divertimento a tutti quanti e buona giornata. Ciao!

che poi queste sono sempre state tutte cose da classifica, cose molto importanti che negli anni Ottanta, se andavi a vedere le classifiche, i Twins erano sempre lì, sempre lì. Grazie Gabriele. Abbiamo un po' di musica italiana? Oh, avete rispolverato un po' in questi giorni, in queste sere, Viola Valentino? Giacomo, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche a Emanuela Consola.

0: Quanti anni ha Viola Valentino? Quanti anni ha? 120. Sola, oggi Giacomo, hai voglia di sentire Sola? Vabbè. Anche Manuela, anche Esther, piace anche a Esther sto canzone, va bene. Allora, chi c'è qua ora? Sentiamo.
1: Ciao, pronto? Pro... Mi fai ascoltare Soletano, Solenero e Formula 3. Sono Pino D'Aleno. Grazie.
0: Ciao Pino! Sole giallo, sole nero, la Formula 3.

0: Mamma mia, la Formula 3, quelli che cantavano anche questo folle sentimento che è giusto. Sole giallo, sole nero. Grazie anche a Pino di Leno, buon pomeriggio.
1: Pierre, in una giornata così piovosa ci sarebbero bene anche i Rockets con È la pioggia che va. Che dici?
0: I Rockets.
1: Un abbraccio a tutti, Vito da Correggio.
0: Sì, eccoli qua.

0: la pioggia che va. Erano i Rockets, non i Rockets, Rockets. Grazie a Correggio per questo pezzo.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: compleanno.
1: Grande Giovanni, personaggio incredibile. No East, no West, grazie Michi per averlo richiesto. Allora, cara Credi Varese, e Sweet Name degli America l'abbiamo già messa all'inizio, e allora ti regalo Survival, che è sempre un gran pezzo, senti qua.

0: Eccola, Survival degli America. Vabbè. Che è successo, Bruno? Ma a te succedono le cose tutti i giorni, strane.
1: Oggi piove, una giornata piovosa. Allora siamo qui al supermercato e si sta parlando più del meno. Si è avvicinato uno e gli fa: ma a lei, a me mi piacerebbe fare una cosa a tre. Ma gli ha detto: io vado, l'ho vista nelle cassettine così, ma io non l'ho mai fatto. Però mai dire mai. E lui gli fa: faccia presto la spesa, torni a casa che forse ce la fa.
0: Bisogna andare al supermercato per sentire queste cose. Oh mamma mia, ragazzi. Va bene, ciao Bruno.
2: Buongiorno. Se si può ascoltare un pezzo dei Cure, Lullaby. Grazie. Buona giornata.

0: Siamo sentiti anche ieri con Lullaby i Cure, eh? Grazie comunque per richiedere questa musica.
1: Ciao,
0: meravigliosa, grazie.
1: Paolo Bagnolini, ti ho lasciato un messaggio, Rick Astley. Niente, piove, siamo a Milano in coda come sempre e niente, andiamo avanti così. Va bene, buona serata e un abbraccio e ti ascolto sempre volentieri. Ciao a tutti quelli dei 60, 70, 80. Ciao ciao.

Grazie a Paolo Magnolini. Together Forever. Pezzo fantastico, devo dire, di Rick Astley. E allora possiamo dirci ciao? Vedi che è arrivato, lo sapevo io. Grandissimo, unico, vasto.

0: e dirci ciao. Mi è venuto in mente un pezzo di Mattia Basara. Grande Vasco, vero?
1: 60 70 80 live. Live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

Allora, ogni giorno ci sono tante, parecchie dico, richieste sui nomadi e su vari pezzi dei nomadi, ma questa è la canzone più gettonata. Oggi mi avete richiesto Mercanti e Servi, Crescerai, Come potete giudicarlo, Difeso il mio amore, Il vecchio e il bambino, Mamma mia, Ma che film è la vita, Un pugno di sabbia, insomma, mi avete richiesto tante cose, ma quella più richiesta è ancora Io vagabondo, davvero. C'è da dire che forse è anche una delle più belle dei nomadi, no? Quelle che. Quelle canzoni che quando vai anche al karaoke ti diverti a cantare, perché non sono neanche molto complicate. Va bene, Delegation!

Allora, posso salutare anche il mio amico Davide di Verona? Davide, mi hai mandato lo stesso messaggio di ieri, ma io la canzone 1950 di Minghi te l'ho messa ieri. Mi hai mandato lo stesso messaggio, identico, identico. L'abbiamo messa ieri 1950, davvero. Comunque lo saluto Davide, gli dedico io una canzone, dai, va bene. Così accontentiamo anche Luca di Sesto Calende. Gone on the road again. Stavolta ci sono i...

che mi scrivi tu? Non ne fanno più così di canzoni, eh no. Questo è poco ma sicuro, non ne faranno più. Allora, siccome Davide di Verona mi è molto simpatico, perché richiede sempre i Queen, le Zeppelin, Pink Floyd, così, io quasi quasi lo strappo la regola, lo faccio, glielo metto, 1950, sì.

Beh, è una bella canzone, l'abbiamo sentita anche ieri. Grazie Davide, 1950, Amedeo Minghi. Chi è che mi dicono che devo salutare qua? Ah, la Serena, che è innamorata di Michele. Cos'è che vuole sentire? Una canzone dei Pooh? Non ci penso neanche, guarda, proprio non mi passa neanche per la testa, ma neanche, guarda. Alle 17.35 ti regalo un bel pezzo io invece, lascia stare Serena, ti metto Sincerità di Riccardo Cocciante, lascia stare i Pooh, che cosa vuoi andare a...

questa è bella, vedi? Hai visto cosa mi ha scritto Michele qua? Vorrei poterti dare i giorni. Serena, ti amo ambo i lati. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire ambo i lati? Va bene. Quanti lati ha? 1, 2, 3, 4. Nord, sud, ovest, est.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Studio Q è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Arriva il monito di Draghi, l'Europa è sola.
3: È sola e deve far conto solamente sulle proprie forze. Ormai è abbastanza evidente come gli Stati Uniti ragionino in maniera differente. Per Trump, per l'America trumpiana, l'Europa non è più un alleato solido, l'America non è più il guardiano del mondo che vuole preservare la compattezza e la prosperità in pace dell'intero Occidente. Quindi proprio per questo bisogna essere, dice Draghi, molto più assertivi, molto più fermi con gli americani, quindi ovviamente preservare una partnership che è storica, che arriva appunto da ormai quasi un secolo, ma considerando che l'Europa appunto deve fare da sé, quindi deve superare tutte le vulnerabilità che ancora ha. Le vulnerabilità sono tante, partendo da l'integrazione europea che purtroppo si è bloccata, non sta progredendo alla velocità che servirebbe in questi momenti, ma le vulnerabilità sono anche economiche, come per esempio la grande dipendenza che abbiamo dalle fonti fossili, quindi da petrolio, da gas, per quanto riguarda l'energia, ma anche la grande dipendenza dalle cosiddette materie prime critiche, i minerali critici che sono fondamentali per la tecnologia. Appunto, poi la tecnologia è l'altro punto su cui Draghi insiste, e che dobbiamo sostanzialmente recuperare lo svantaggio nei confronti sia dell'America ma anche della Cina.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È durato oltre due ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca anche a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità britannico Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista, che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. Decreto fiscale, via libera del Senato la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse da fondo del Dan Boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in due set di Rublev e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, 6-2-6-4 per il numero uno del mondo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: 60-70-80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buonasera Pierangelo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, se era possibile ascoltare un pezzo di Johnny Cash che si intitola Ring of Fire. Ciao, grazie. And it makes

0: Grazie Domenico, siamo andati a rispolverare anche Johnny Cash oggi. Questa Ring of Fire che trovo anche molto bella io tra le altre cose. Peccato che certi pezzi che poi fondamentalmente la gente conosce vengano richiesti poco. Questo è molto molto bello. Grazie Domenico, buona
1: Salve,
0: serata
1: Pier.
0: Pure a te.
1: So che sono in ritardo, però io provo,
0: molto.
1: Ci provo. Se faccio in tempo vorrei ascoltare la canzone Mascherona. Non mi chieda chi la cantava perché non mi ricordo. Buona giornata.
0: Allora, sono in

Grazie Diego, perché mai Shawna René, che era già stata richiesta nel corso del pomeriggio, l'ho tenuta per la fine stasera. Stasera ho detto facciamo un finale scoppiettante alla telegattone. Grazie, ciao Diego. Dov'è il mio amico Romeo? Romeo, prepara il pesce, prepara il pesce. Ah, narrata Michael Waller, qualcosa di strepitoso.

0: Grazie Romeo. Questo è un pezzo che io adoro davvero, Narada Michael Walden. Siamo in chiusura,
1: sto arrivando adesso. Sono in ritardo, lo so, però mi sono messo sul papiro run e quindi avevo bisogno di una carica. Buonasera.
0: Ah, va bene. Buona serata a te. Mi raccomando, fai 45 minuti di tapirulane e poi vai alle spalliere, vai anche alle spalliere, poi fatti un po' di addominali, sei a posto. Grazie a Romeo, per Narada Michael, un saluto in chiusura. La Lidia, è la Lidia che devo salutare, Fine Young Cannibal.

0: Piove lì? Pierangelo, piove? Che è successo?
1: Posso barattare la mia macchina con la tua basca?
0: C'è molta acqua in giro, eh? Ci vuole la barca, ci vuole la barca. Buona serata anche al mio amico Pierangelo. Salutaci Angela. E mi raccomando, fate i bravi ragazzi. Io ho terminato con Fine Young Cannibals, Good Thing, e questo era l'ultimo pezzo che vi ho regalato nel corso del pomeriggio, e era un pezzo che abbiamo mandato a Lidia di Montichiari. Ciao Lidia, io vi posso salutare, vi posso ringraziare, vi posso augurare anche una serena serata. Serena serata, senti quanti. Mazza ragazzi. Ah, vabbè. Sandra, riguardati. Mentre Diego sta facendo palestra, io vi regalo l'ultimo pezzo. Aggustatevelo, alzate bene la radio, perché è un grande pezzo italiano questo, di Lena Biolcati, si intitola Grande, grande amore. Ci sentiamo domani alle 15. Manda un bacio, manda un bacio.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Radio 60-70-80, by Studio Più, la radio degli anni più belli.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev. Arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
3: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
2: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Gianni Di Gaetano.
4: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di capitano Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
5: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
4: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
6: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
4: All'orizzonte un derby di consolazione e soprattutto di orgoglio laziale.
2: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
3: L'economia.
2: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in cala lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. Il leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio.

0: negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi con Hodar, vola in semifinale agli internazionali d'Italia anche Jannik Sinner, che si sbarazza 6-2-6-4 di Rublev. Domani affronterà il vincente di Medvedev l'Andalusia.
2: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
1: Il prossimo derby Roma-Lazio continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto di farlo disputare lunedì alle 20:45. Designati gli arbitri di playoff e playout di Serie B, sabato Juve-Stabia Monza sarà diretta da Reoldi, per Catanzaro-Palermo di domenica scelto Feliciani. Il primo atto della sfida per non retrocedere, Bari sul Tirol, si giocherà domani, arbitro Rapuano. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la stagione dei Little Volley femminili di Velasco. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli, stasera e domani alle 21 a Biella con la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Anni 60, ancora protagonisti qui su questo canale con la classifica italiana del 1963, intorno alla metà del mese di maggio o giù di lì. Bruno Righetti, le solite due canzoni, rimaniamo in territorio nostrano con due pezzi romantici. Oggi ci dedichiamo in questi istanti al romanticismo, alla musica d'amore, in sostanza, che celebra l'amore. E la prima che ascoltiamo è quella di Rita Pavone, che all'epoca era la posizione numero 2, come te, non c'è nessuno.
4: C'è

Musica da esportazione, perché nel 1963 e comunque per tutti gli anni 60 Rita Pavone è stata un fenomeno internazionale, una delle pochissime artiste italiane di dimensione globale e che aveva anticipato i tempi con il suo modo di porsi, con la sua voce strepitosa, insomma Teddy Riner ci aveva visto lungo. Nel 1963 insieme a Rita Pavone al primo posto c'era il tangaccio di Adriano Celentano, sempre lui, quindi un Fred Bongusto confidenziale di amore Fermati, Paul Anka, Piangerò per te, ancora Rita Pavone, Alla mia età, la posizione numero 6, una bellissima Françoise Hardy di quelli della mia età, e poi Peppino Di Capri, un cantautore confidenziale anche lui, ma che ha fatto ballare intere schiere nelle balere, nei dancing come si chiamavano allora, con le sue cover di pezzi molto fortunati d'oltreoceano. Poi però comincia la sua produzione d'autore e arriva a incidere un pezzo straordinariamente romantico.

0: Beh, grande canzone, meriterebbe una rielaborazione in versione moderna, anche se devo dirvi che l'arrangiamento di questo pezzo, se lo ascoltate bene, è veramente interessantissimo e risente, secondo me, molto anche della musica di quello che accadeva di là dell'oceano. Roberta Di Peppino Di Capri chiude il nostro appuntamento con gli anni 60, ricordo del 1963, noi ci ritroviamo tra poco con un'altra decade.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Tendete le orecchie, cari amici di Radio 60 70 80. Nei prossimi minuti andremo ad assaggiare qualcosa dal 1973. Siamo alla metà del mese di maggio. Viene pubblicata la classifica delle vendite italiane che aveva al primo posto Vincent di Don McLean, che abbiamo anche ascoltato recentemente. E poi un primo grande successo di Elton John che si intitola Crocodile Rock. Troviamo anche Wes e Dori Ghezzi con Turno delle vite in questa classifica, Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più, Adriano Celentano con L'unica chance e un'altra bellissima canzone che ascolteremo poco più avanti. E c'era anche Gilda Giuliani, mi piace ricordarla con quel pezzo Serena, poi di lei si persero le tracce, si dedicò ad altro. Ma torniamo ad occuparci di musica e lo facciamo insieme ad un mega artista. Questo qui è un ragazzo straordinario che ha cominciato a suonare il sassofono e intraprende una carriera come session man e lavora con personaggi del calibro di Carole King, Lindsay Dacca, Van Morrison, Diamond, Barry Manilow. Poi comincia a fare il manager per altri artisti. Poi nel 1973 gli viene la intuizione per incidere questo 45 giri che ha fatto il giro del mondo e l'ha fatto diventare estremamente popolare. Noi lo ritroviamo volentieri qui nella nostra Hit Parade di quell'anno. Artie Kaplan, Harmony.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

è la classifica italiana, ma c'è tanta America all'interno, perché dopo Harry Kaplan un'altra canzone sulla quale ci si è scervellati per parecchio tempo cercando di capire chi fosse il soggetto, chi fosse l'obiettivo di questa canzone, e alla fine qualcuno cominciò a vociferare e a pronunciare il nome di Warren Beatty, con la quale ebbe una bella storia d'amore la signorina Carly Simon. You're so vain.

0: altre due belle canzoni che vi abbiamo regalato da queste classifiche di così tanto tempo fa. Chiudo il momento dedicato a queste, il 1973, era la fine, anzi scusate, la metà del mese di maggio. Noi ci risentiamo tra un'ora circa, sempre su questi canali, per un altro appuntamento con la musica che ci piace tanto ricordare. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Siamo ancora negli anni Ottanta e quando arriva questa decade, cari amici ascoltatori, affezionati delle classifiche del passato, mi trovo di fronte a un repertorio talmente sterminato che si fatica a scegliere. E allora due canzoni, una dalla classifica italiana e una da quella americana, così ci togliamo anche il gusto di andare ad ascoltare un pezzo che aveva cominciato a fare un grande successo negli Stati Uniti, ma perché poi avrebbe invaso anche l'Europa. È una produzione americana, si chiama Greg King Band e noi ce l'ascoltiamo tutto insieme. Jeopardy.
3: C'era una volta Hit Parade.

power pop, signori. Quando sentite parlare di questo genere, si intende proprio questo tipo di musica. Una bella batteria tosta, potente, una chitarra adeguata, voci importanti, e viene fuori il mix che ha fatto il successo di Jeopardy. Torniamo in Italia e arrivano dall'Inghilterra, tanto per cambiare. Questi ragazzi sono in tre, si fanno conoscere con I Won't Let You Down un paio di anni prima, poi bissano il successo con questa magnifica I Didn't Know. PhD.

0: una delle voci più belle di tutti gli anni 80, quella di Jim Diamond che abbiamo ascoltato insieme ai PhD con I Didn't Know. Si chiude l'appuntamento con gli anni 80, noi ci ritroveremo qui, sempre puntuali su questi canali, con un'altra decade delle classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
2: L'economia.
1: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.